0: la nuova. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo
0: burla. Come è nato burrone, è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come è nato, è nato burrone, burrone, burrone, come è nato burrone. È nato burrone, burrone, burrone,
2: sotto il mondo,
0: sotto il mondo.